cazzo americano lo fa? Ma tu sei andato, andava, ma lo... ti hai messo la cappellina, ma che talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cinzolato, il cavallo scito, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quando mi parlo, dite con questo microfono, ti parlo, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, vaffa di camarini, sì, vaffa di camarini, mannaggia, capatone,